visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti,

palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: Viva! Giovanotto! Venga! Non abbia paura! Lei si vede istruito, eh? Stia attento! Il terreno! Mi capisce? Guardi! Guardi quello lì! E radici!
1: Socialista!
0: Viva! E mia madre, la mamma, una santa, Azione Cattolica, destra della DC nel dopoguerra.
1: Ha votato PC.
0: E allora uno dice, com'è cambiata la mamma, eh? Che dialettica. No, la mamma è rimasta uguale, tale quale. Sono i partiti che... Slittano, viva! E se i partiti slittano, uno da vecchio non vota più come prima. E quindi si trova a essere più rivoluzionario, nominalmente. Vede, io c'ho un figlio, extraparlamentare. Non beve, eh? Gente seria che non scazza. Ecco. Se rimanesse lì, DP, quella roba lì, tra 3 o 4 anni, partito di centro, capito lo scivolo? Viva! Bisognerebbe saltare sempre, come fa la lepre. E chi ce la fa? Perché vede, uno si mette qui, in una fatta, sarebbe la buca della lepre. Ecco, io sono qui, a sinistra. Quell'altro è lì, un'altra buca. Più a destra, giusto, è il suo posto, ci si trova bene. Dopo i partiti, tutti nella stessa buca, un troiaio, viva! Esci dalla buca, se ti riesce, vai a sinistra, più a sinistra che puoi, tutto il paese si sposta a sinistra, governo di sinistra. Va bene, allora, dove a sinistra? Andreotti. Moro. Rumor. Fanfani qui. Donat Catten. Troppo, eh? Colombo qui. Ecco, va bene così. Blum, crolla. Bisogna ricominciare. Vabbè, allora, dunque. Andreotti, lo sposto e lo metto qui. Moro qui. No, qui c'era già prima. Meglio qui. Gui lo butto via. Ecco, allora, Moro. Mi avanza un Fanfani, Dio. Allora, sposto Piccoli. Ecco, non c'è male. Con un po' di pazienza è calcolato che con gli stessi omini spostati giusti si possono fare 3.742 combinazioni. Viva!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.
3: Luglio 2026 con i più belli d'Italia. Benvenuti nel cuore pulsante della musica italiana. Io sono il vostro

Mettetevi comodi, alzate il volume. Ecco la classifica che vi fa cantare, emozionare, ballare. Numero 10. L'amore alcune volte è gassato e imprevedibile. Fresco di nozze, l'ex frontman dei giornalisti torna con Agitare Coca-Cola. New entry, Tommaso Paradiso.

0: Martinelli.
1: Torna ai più belli, Annalisa. Esplora la dualità di chi si sente brava ragazza, ma sa anche mostrare il proprio lato più deciso e graffiante. Annalisa, canzone estiva, posizione numero 9. Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano L'ultima canzone.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: o i più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese. Mi sento

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in quinta arriva l'attrazione fatale della quale non riesci a liberarti. Un amore finito, tossico. Andare o restare? Tu cosa fai stasera? Noemi. Stare.

0: più.
1: Le 10 più forti.
2: Lasciamoci avvolgere alla numero 4 dalla passione per il sound partenopeo. Tra funky, soul e sonorità mediterranee e i più belli c'è Partenope, una produzione Merck & Cremont, con protagonisti Serena Brancale e i The Colors. Yeah!

0: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3. Dopo il primo live a San Siro, Irama sarà anche tra i giudici della prossima edizione di X Factor. Lo ascoltiamo con la sua hit Cabana, un mix tra attrazione ed evasione. Numero 3. Olimpo.

0: le 10 più forti.
1: Nel grande caos musicale estivo arriva una canzone che si sposa con eleganza nella melodia. Francesco Renga e Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.

La seconda è tutta dei pinguini tattici nucleari, con un tormentone estivo diverso dal solito, lontano dai classici cliché di spiagge d'ombrelloni. Sorry, scusa, lo sento. È la nostra numero 2.

0: In questa puntata di luglio 2026 e più belle d'Italia ci sono stati con noi Tommaso Paradiso, Annalisa, Samurai J, Gaia, Baby K, Noemi, Merkel Cremont, Irama, Pinguini Tattici Nucleari. Ecco, la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E in prima ai più belli cantiamo d'amore perché è l'unico modo per non impazzire. Angelina Mango e Marco Mengoni sono i grandi protagonisti in Canto d'amore. Numero uno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche per oggi la nostra classifica si chiude qui. Un altro appuntamento con luglio 2026 e le hit dell'estate vi aspettano nel prossimo grande episodio. I più belli suonano con Max Martinelli. Ciao!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Santa Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi de bassi

sono visto di spalle che partì.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad

0: Prima
1: stamattina
0: io subito
1: arrivo, primo chi arriva
0: chi si va
1: orienta avanti
2: finché la barca va pum
0: Non capita. Tiro fuori la bottiglietta di prosecco, già pronto.
2: E già pronto sul più bello, se mi devo brindare.
0: E bodyguard,
1: e bodyguard. Quattro, guardi il corpo.
2: Caccia di
1: schermo.
0: Dove,
1: e via. E lo so.
0: E la portata via, schiosi, non andata via.
1: E la vita è strana. Perché ti dici, non capita, perché non capita.
0: Ma se capita...

0: prima è mano
1: stamattina, prima è mano, prima Stasio, prima mi, prima tu
0: nessuno, chi monta?
1: Nil Daiotti.
0: Io ti fa da montare?
1: No, Matteo si più guarda. Insomma, subito dopo, Alessia Merz.
0: No, e la ti capisa?
1: O oh, non capita, capita perché non capita. Ma si capita!
0: Ma non capita! Fa,
1: Alessia Merz, oh, ma ti è proprio in mezzo dappertutto,
0: sopra il tuo
1: mano. Ma che è in conto? Se non c'è niente a vocare, c'è niente a vocare.
0: Portato su Rio,
1: no? Sono andato in Rio, non c'è nessuno.
0: E la cosa pesa,
1: non capita perché non capita,
0: ma si capita. Ma non capita.
1: Siamo su più bello che siamo arrivati a fare il brindisi.
0: Non arriva a guardi il corpo.
1: Guardi il corpo.
0: Cacciagrana.
1: Scusami, devo andare, cacciapate la portata via.
0: Lo so.
1: Perché ti dici, e la vita sei una volta su un mistero, sai? Perché ti dici, devo dire, non capita perché non capita.

0: ieri sono sera.
1: In te, oh, ieri sera.
0: Carlo e Giorgio.
2: Poi faceva il tocco ai damigiani, che io facevo sempre così, no? Così. Dai.
1: Ma lo dici?
2: Stiamo a dire, visto o no?
0: Ah, che pesante. Poi con noi ieri, non ti fai con
1: noi. Basta. Io stamattina, monto.
0: Chi è che arriva?
1: È dottoressa Gio. Barbara D'Urso.
0: E la tica pensa.
1: Non capita. Perché non capita?
0: Ma se capita. E insomma. Ma sei vecchietta però, no?
1: Ma ti dà visto ti.
0: È muta.
1: Avevo pensato. Non capita. Perché non capita. Ma se capita.
0: E non capita.
1: Io ancora il proseguire.
0: E ti dici io. E ti dici.
1: È indovena. E indovena, proseguì. La primaria.
0: La primaria.
1: Vabbè,
0: insomma, e ti dici? Non capita.

D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ora, vai più fuori, corda! Non mi vedi così!

0: è colpa! Sono contento!
1: Questa porca cosa non fa questa mania!
0: Guarda, mira di te!
2: Dopo pagare, dai!

0: insomma, prima barca stamattina che ci arriva.
1: Vanno a Marchi.
0: No, guarda, che ti ha fatto?
1: A far montare che fa so, attenzione al passo, attenzione al passo. Pum! Corica di soda.
0: E dopo che ci arriva?
1: Soffimarsi.
0: No, e ti ha pensato, non capita, perché non capita. Ma se capita. Ma non capita.
1: Insomma, monta in gondola.
0: Sì o no, se cava le cuffie e...
1: Zamari,
0: che parole
1: Zamari, Zamari.
0: E dice, signora mia vocale, vodo, e dice, e a ti capisci, non capita, perché non capita, ma se capita, non capita.
1: Sono andato a tirare fuori la tua
0: sacchetta. Zamari,
1: chi sei arrivato?
0: Bodyguard.
1: No, c'è un po' il mondo, c'è un po' il mondo.
0: C'è un po'.
1: Oh, va,
0: la vita è strana perché ti dici delle volte non capita, perché non capita.
1: Ma se capita.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi tutti.

0: sociale. Sisoe! Sisoe! Sisoe! Forza chi tocca! Forza chi tocca!
1: Se qua tre spoti.
2: Tre spoti.
3: Ario.
2: Dai che...

0: fiori, fiori capi, moni, oh.
1: No, moni, tu pompelmo.
2: Sì, tu
0: pompelmo. Ma se fuori non ho mai provato con pompelmo, come si, oh.
1: Ah, ma tu,
2: sì, stesso effetto del limone.
1: Sì. E più sei anche rinfrescante, dissetante.
0: Oh, ascolta, ma in mezzo a queste foglie strane, no? Capito? Fia di Maria, no? Ponga di Maria.
1: Maria.
0: Oi Maria,
3: ti voglio.
0: Oi Maria,
3: ti amo.
0: Che non arriva a pua, no? Stessi canno, poi arriva a pua.
2: Ti voglio a pua, nemmeno si usa altro a Maria. Ciao, dai, dai, dai, dai.
0: Cosa si?
1: Io faccio, ti voglio.
0: Cosa si?
2: Basico.
0: Basico.
2: Ma giornata, ragazzi, mo di chi salvia.
0: Oh, a casa che ora torni?
1: Ma confermi.
2: Un botto e mezzo.
1: Hai
2: due, ciao. Manca.
0: Però dai, tre a un botto e mezzo.
2: Hai capito? Sì, più di 10 ore.
0: Oh, e a casa non avevi cani, no? Dico che magari uno passa e si mette in mezzo ai camion, fuori i vicini, alle armi, polizia.
2: Oh, tre spoti?
1: No, perché finché si scherza, esatto. Ti avviso,
2: Ma se niente, ti troviamo a casa nostra che ti furi.
1: E tocco sta cassetta, spacco su per testa, ti spacco la testa, tocchi.
0: Tocchi, come tocchi, fiori, come tocchi.
2: Noi altri chiediamo i frutti, ciao, come ti stai, o cosa fa?
1: E se lo studia il modo per venirti a rubare in casa, dimmi proprio.
0: E ora mi offendendo, ma domando per dare un fiato di soddisfazione, voi altri che fai fatica, ve so solidale, no, fiori? Oh, però non avevi mica tanta roba persa sotto il pacchetto. Ah, chi funghi, sti qua.
2: Ma bellissimi.
0: Insomma, non sei più bello il mio qua sul braccio, anda.
1: Che schifo!
0: Io camminarmi tutto fin qua, ho provato pomate, unguenti, niente da fatto.
2: Mamma mia, che schifo!
1: Dai, cosa ti dico?
0: Cosa mi aveva detto, tifio?
1: Cioè, banane?
0: No!
1: Banane!
2: Lamponi!
0: Lamponi!
2: Oh,
0: chi c'era con te?
2: E dopo cosa?

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Oh, mamma mia, devo
2: dove tira? Torna in dio, aspetta,
1: basta qua.
2: Non ti vedi, aspetta che lo mangiamo antimacchine.
1: Ma che ti ha un bel muinza, o te perché vado a cucire adesso?
2: Non
1: ho paura, in cammino.
2: Mamma santa adesso. Ora se si permesso, ti vedi che stiamo bloccati come dos finti qua in mezzo della strada.
1: E ora vattino, che ti è tanto brava, ti sa tutto, muoviti, vanno.
2: Intanto senti, non siamo neanche sui strisse, va bene?
1: E copissimo sui strisse, ti pensi chi te guarda, chi ti rispetta, quello che interessa a minga di niente.
2: Ecco, vistami che ti butta sotto. Sono sana, cattissima che ti sei.
1: Dove sei adesso?
2: Michael, vieni qua, dammi manchi.
1: Bisogna stare coioso, sta qua.
2: Bisogna stare attenti, che sei un attimo, sei un attimo dal sotto di una macchina.
1: Allora sta attenta te adesso, dai che
2: devo. Michael, aspetta! Aspetti me adesso, sta fermo.
1: Maria Zottica, ti sei nervoso, amore?
2: Maria Zottica, che paura, c'è un negassonano, perché non siamo sestrisse, no? Te l'ho detto, no?
1: Questa furta buona perché mi cosa hai visto sotto, Maria, sotto la macchina, mi hai stirato.
2: Maria, che fumana, come si venuva?
1: Ti anche ti è tua idea, no? La vieni a fare spese qua, guarda, ma hai detto la volta che noi andiamo a fare spese in te la firma?
2: Ma non voglio mica altro, Sammy.
1: Perché te l'ho detto, ci abbiamo il taxi, ti no, ti
2: vado a dire, ti vado fuori a far risparmiare, c'è poi il taxi anche.
1: Rispondro, Sammy, città moderna, mi non sa neanche come chi fa, Sammy, per qua in te la firma, ti scherzi?
2: Confusione, siete fatti in
1: idone. Ma dorme?
2: Lui dorme di notte, dopo sei nervosi, no?
1: Sì, lui dorme di notte, qua, scherzi?
2: Un po' di odori che sei?
1: Mi guarda sti insuccata.
2: Io mi sento sa tutta missiata adesso, sì.
1: Credi che lasciamo mangiare qualcosa, sa.
2: Adesso ne mangio più un caffè e basta, perché non mi resta tutto stomaco. Anche mio marito che a volte mi fa. Vendiamo a casa, ve ne insieme a stare.
1: Elmira,
2: ricordavate a Frisco, Elmira.
1: Mio cugnato, volte mi dice, signora, qua voglio, porto in macchina. Ah, ti fa Frisco, faccio proprio continua in macchina, un po' di vita spericolata.
2: Perché non siamo abituati a guidare noi altri,
1: non si rende conto,
2: adesso dimmi,
1: quando che mia figlia mi dice, mamma, questa sera vado in macchina, te pare che possa stare tranquilla?
2: Dimmi, ma non preoccuparsi,
1: non c'è che
2: da preoccuparsi, non dopo ne capisci, perché gli altri stiamo fermando toiada, no?
1: Un attimo, adesso
2: Michael, vieni, mai, adesso c'è andata via, adesso, state a, aspettimi idea, guarda che se ti metti male, adesso te adesso, guarda.
1: Però devi essere, ora che bisogna essere,
2: non state muove,
1: dobbiamo andare decise, adesso, fammi il testo muin,
2: Maria santa, mi gira anche la testa,
1: ho
2: anche tutte le gambe che vedo,
1: adesso, via,

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del Carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti se bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

favorite

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Belli, pronti, freschi, danzanti, ecco la Exclusive Dance Chart, lo classifico che piace a tutti quanti. Primo appuntamento luglio 2026 con le 15 tracce dance più forti. A presentarli ci sono io, on the mic, Max Martinelli. Al mix and play i bravissimi Paolo Mariani e Isa La B, DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Segnaliamo l'uscita Molly Molella e Boosty Kids, ma lo ritroveremo con una grande novità in chart questa settimana. Al momento è Show Bell, ci sentiamo presto con And It Goes Like, uscita!

Tutti for Ultra, numero 2. Magia, la numero 1 con i The Bausa, Magnetic, number 1.

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Belli, pronti, freschi, danzanti. Ecco la Exclusive Dance Chart, lo classifico che piace a tutti quanti. Primo appuntamento luglio 2026 con le 15 tracce dance più forti. A presentarli ci sono io, On the Mic, Max Martinelli. Al Mix and Play, i bravissimi Paolo Mariani e Isa La B, DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Segnaliamo in uscita Molly Molella e Boosty Kids, ma lo ritroveremo con una grande novità in chart questa settimana. Al momento è Show Bell. Ci sentiamo presto con And It Goes Like, uscita

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: i più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco Serena Brancale, Levante, Delia In al

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: The aim of this government is to make everyone as miserable.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: but it bears repeating now.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

the thrall is killing me.